cosa vuoi che sia. Ti amo tanto che posso far finta che sia colpa mia.

0: tutta nulla? Dove vai tutta nulla? Ah. E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ti cascherò più. Dove vai, dove vai, dove vai tutta nulla? Dove vai tutta nulla? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ti cascherò più. Dove vai, dove vai tutta nulla? Dove vai tutta nulla?
1: WHRW takes pride in the quality of its community broadcast. Feedback about our programming may be directed to 607-484-7905 or feedback at whrwfm.org.